Avilidos, pensende a su ricatto, imposto da esumere sa pastura, metà de brutto e più incontrato. Questo brutto a emigrare in pianura, prosarvare su magro capitale, dai sorfritto siverro de sartura. Tunde ne murga ne pro su principale, ma dai siverro e dai sannata mala, si ristabilini in su comunale. Casa paga e s'affitto er moderata e poden liberamente pasculare se n'agattare muro su infilata.

unite e forte, salzente orgogliosa, sa lotta vi decisa di seguire, fino a canno la raggiunta sintesa. Sordelega, orda assemblea, in Roma in suministro e sa difesa, sos combattente de sa idda mea. Vizor de sa barbaggia de Ololai, parian sos soldator de Corea. Chi una lotta de popolugai, naraian sorpezzo spilicanos, chi invidi soro non l'ambida mai. Tutti sus progressistas a isolanos, solidales con tanta simpatia, a orgoso lo tocchè danas armanos, e narana, custa sì che è valentino.